0: France to Europe.
1: This is EU Radio.
2: Lunga vita a noi, lunga vita a noi, che stiamo così bene.